0: que butuen di corade de baye di baye di bayo kurai kita yo di baye o bayi ayande mabo ya baba
1: When they walk back, they sing through the forest.